siano bene attenti, che un'aria canterò, canterò di stil sublime, che fece apposta col suo gusto fino il cavalier Scarlatti al

quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità. Ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

solo, ben le violette, brav oboe solo, ben oboe flauto, brav percussioni, bravi trombe e corni, brav, ben, brav. Armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolare, io mi sento consolare. O armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolare, io mi sento consolare, io mi sento consolare, io mi sento consolare.

Bravissimi! Così va bene! Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

All'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.

Giustiniana di Vecchietti Chiozzotti. Gondolier, so compare, e Pantalon fanno il balletto del Barba Yandon.

Mascherata di villanelle. Canta un'ottava rima molto bella, col pio bo e la lira una zitella.

Seguita la detta mascherata. Le villanelle, unite in bel soggetto, esortano Cupido

Madrigale a un dolce usignolo. Cantano al lor partir le villanelle un madrigal, tutte vezzose e belle.

0: mascherata da manti.
1: Entrano sul festin tutti d'accordo, con un liuto intuon dell'arpicordo.

Gli amanti morescano, cessano gli strumenti e con diletto morescano cantando il spagnoletto.

Gli amanti cantano un madrigale. Finita l'amoresca, per riposo, cantano un madrigale artificioso.

0: Gli amanti cantano una canzonetta.
1: Oh, quanto piacque il madrigale, infine! Cantano alquante note peregrine.

0: La zia Bernardina racconta una novella.
1: Qui vi udrassi contar della gazzuola una ridiculosa e industre fola.

capricciata a tre voci. Qui sode una spassevol barzelletta di certi cervellini usciti in fretta.

Contrappunto bestiale alla mente. Un cane, un cucco, un gatto e un chiù per spasso fan contrappunto a mente sopra un basso.

0: I cervellini cantano un madrigale.
1: Oh, che bestial capriccio naturale!
0: Mo, stiamo attenti a un serio madrigale.

Intermedio di venditori diffusi. Al partir delle bestie giunse al pari un intermedio lesto di fusari.

Li fusari cantano un madrigale. Partono li fusari e a lor partire cantano un madrigal grato a sentire.

Gioco del conte. Propone un bel bisticcio il dolce umore, poi lascia star, sonando le 3 ore.

Vinata di Brindisi e ragioni. Canto falsetto alto tenor e basso, col cantinier bevendo, hanno un bel spasso.

0: falsetto ed il contralto.
1: Che vino è questo, o cantiniere?
0: Questo da noi viene detto in versiere.

0: al basso col contralto per gli umori.
1: Che vino è questo, buon cuore?

0: quadriale.
1: Oh, dolce quadriale. Entrami in corpo mio.
0: Brindisi.
1: Brindisi a tutta.
0: A tutti.

0: Sproposito di goffi, però di gusto.
1: Oh, che pazzi babbioni, oh, che cervelli! Che ora è questa? Vender solfanelli.

Il diletto moderno licenza e di nuovo invita. Il diletto moderno, in buona vena, promette spasso mentre e dopo cena.

Fin tanto che visse Bertarino e tuo consorte, ti celai e Rodelinda il foco mio, or che la di lui morte giustificò le mie speranze.

Vedesti mai più bel disprezzo? Io della tua non vidi, o mio signore, sofferenza maggior. Temo eritarla, la pace del mio seno e Luigi

da che son re, son divenuto infido per esser giusto. T'offersi la mia mano e la sdegnasti, m'offri adesso la destra e la rifiuto. Ora soffrilo in pace,

0: Eppure, tu poi con essi ho ricoprati il regno.
1: Garibaldo, il
2: fenomeno!
3: Hai delle mie sventure, perfido tanto devi favelarmi!
0: Grimaldo ti chiede pronta obbedienza e non contrasto, o stringi con le sue nozze e crina la tua sorte.

ti rende a men superba e più prudente. Grimaldo consente di riporre in tua mano or la tua sorte. Pensa, ed in breve levi col trono per tuo figlio.

0: giurerò tutto il suo sdegno scagliar contro di me.
1: Scaccia il timore, che questo lauro mio sarà in difesa tua contro il più crudo fulmine del suo sdegno.

0: grande, che è l'estinto consorte, tu servi oro dell'Inda. E un re diamante che t'offre col suo cuor la destra e il regno, orgogliosa disprezzi e prendi a sdegno.
1: Non so.

costui si custodisca, e tu m'ascolta. O tuo drudo, o tuo sposo, anche una volta lo stringe al sente, lo consento anch'io. Sien legittimi o no, gli dia

con la propria sua spada. Per questo este San Mano, che già lo coronò, per questo arcana, qual insidie e qual inganno.